ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

che non vuoi, allora sì in me già non hai allegria, la speranza mia segreta. Ma sto passa.